Grazie. Avete mai visto un obiettivo buono? Ma sono per me tutti i guardi. Come sguardo la finanza del giattino, si guarda se pace. E per fare altro deve se pace. Per i giorni di tavola non mi metti sempre a spettare, e poi c'è la traccia a bandiera da me, se di orgite a pietari, non è guardi se cacciò. Fammi un bel, su un sacco, basso batris e piedan c'è il sorino. Su, te ne c'è un